0: Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše, od vedno.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.